0: Inglese, strozza,
1: sì,
0: bella, strozza,
1: bella,
0: china e scabitozza,
1: va via,
0: si sente, si scuderà,
1: va via,
0: sole, si copre, si
1: vede,
0: va via, ma trova e si
1: impora,
0: c'è il piano
1: in ossere, va via, va via,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: va via, va via,
1: lasciatemi passare,
0: i miei interi sono occupati,
1: qui bastano i pazzi in chigi,

poi si sogna. E quella sotto formicola di lanterne, di serve di soldati, di il gran tamburo del tempio verde, da stridolle pigite, ciabatte di tequila.